già che va per lì fuminio, uro per di strada, hai già super voner, smoras frutto salve salato, ma hai vasi van denvo, e sei van water club, e tu come a dag van vega,